0: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
1: La musica mixata a Radio RTZ.
2: State ascoltando Music Fantasy.
1: Gira i dischi per voi.
3: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

Back to house. Back to house. Back to house. Back to house.

Back to the house.

0: Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ presenta
2: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
3: Ebbene sì, Music Fantasy.
4: Radio RTZ al mixer.
3: Per molti e non per tutti.
4: Giro i dischi
3: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
4: Vai!
5: DJ Michael Flower Enterprise Corporation Records Studios Tech House Mix Selection.

0: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studios Music Fantasy
1: Radio Ready Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro dei Dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
3: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.
1: Cold hands and broken hearts.
2: Websoul Radio.

va chi non respira più. Se sei sveglio perché non rispondi, io ti prego, mio Dio, non lasciarci con i dubbi e i nostri tabù.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

giorno della settimana. Domani comincia il solito tran tran. Niente paura, il collegamento con lo studio fucsia rende più spensierata la vostra domenica, ma già adesso promette un'altra turbo settimana insieme. Benvenuti in Almanacca da Raffaella Bucci e ricordate sempre di commentare ciò che vi va su Facebook in Se te va Almanacca Page. Il primo ricordo è la luce, diceva George O'Keefe. La luminosità della luce, luce tutto intorno. La luce intorno a Seteva.fm è Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Se negli anni 90 si andava al cinema ogni fine settimana, noi di Sette Val proponiamo popcorn ogni giorno. E allora, come dico sempre, buio in sala, va in scena il pettegolezzo hollywoodiano. Era il 1976 quando nelle sale statunitensi uscì il film che guardiamo ancora oggi e che riguarderemo ancora, Rocky. Sylvester Stallone non fu solo l'amato protagonista del film, ma ideatore e sceneggiatore. Il percorso per arrivare agli studios fu davvero faticoso. Stallone faticava a pagare l'affitto, ma le sue giornate erano totalmente dedicate al progetto Rocky. Sapevate che Rocky Balboa prende il nome da Balboa Boulevard, l'uscita dell'autostrada che Sly percorreva ogni giorno? Per mancanza di denaro girò un film per adulti, addirittura vendette il suo cane. Ed oggi dichiara con amarezza di non essere più riuscito a riprenderlo. Rocky ad oggi è il film a carattere sportivo che ha raggiunto i maggiori incassi della storia del cinema. Grandi sacrifici, ma una candidatura all'Oscar come miglior attore per Sylvester Stallone, una candidatura all'Oscar come miglior sceneggiatore per Sylvester Stallone, che ogni anno insieme ai fans e insieme alle figlie corre fiero sulla scalinata di Filadelfia. When

annaffiatoi e rastrelli al loro posto. Anche questa domenica lo studio fucsia si trasforma nel giardino più magico della radio. La golosissima cannella, tanto usata in cucina, è considerata sin dall'antica Roma una vera e propria calamita di ricchezza. Un buon infuso alla cannella in inverno, quando abbiamo freddo, aumenta la temperatura corporea dandoci più vigore. Le brave streghette, entrando in casa, soffiano dal palmo della mano una manciata di polvere di cannella per avere guadagni e lavano i pavimenti con acqua, cannella, fiori e noccioli di ciliegio per arricchire la casa e profumare.

Oh, che peccato. È l'ultimo giorno per essere pasticcione in cucina con le ricette nate per errore nella storia. Quanti ghiaccioli abbiamo mangiato da bambini? Era solo un undicenne, Frank Hipperson, che nel 1905 lasciò distrattamente la sua bibita ed il bastoncino con cui la miscelava sul davanzale della finestra. Dopo una notte gelida e nevosa, il piccolo Frank trovò la sua bevanda trasformata in ghiacciolo. 10 anni dopo, brevettò la formula per il primo ghiacciolo della storia.

0: train.
1: Domenica è sempre domenica. Ecco l'ultimo oroscopo della settimana di 7va.fm. Ariete, l'ozio non fa per te, ma questo è un buon giorno per ritemprare spirito e corpo. Riposo e sonno a volte risolvono molti problemi. Toro, i piaceri della vita hanno sempre tentato il tuo segno. Oggi però non cedere al richiamo del divano e dei bignè. Occorre lucidità e vigore. Gemelli, si presenta una perfetta occasione per mettere da parte impegni e doveri e vivere la coppia in allegria e romanticismo. Cancro, una buona notizia che arriva da lontano, anche dall'estero, ti rende particolarmente ottimista e un po' sognatore. Leone, piccoli lavori lasciati in sospeso oggi vanno portati a termine. Vergine, la visita di qualche parente ti indispettisce. Bilancia, una sorpresa dal partner ti renderà particolarmente felice. Occhio, è solo la prima. Scorpione, l'entusiasmo e la creatività non ti mancano. È una buona giornata per lavorare ad un progetto e per amare. Capricorno, dopo tanta fatica e tanto successo, questo è il momento del riposo. Acquario, le mura domestiche ti stanno un po' strette. Hai voglia di evasione, di spensieratezza, ma oggi i doveri ti trattengono. Pesci, un battibecco d'amore può diventare

Non c'è secolo, non c'è epoca che non abbia amato le sette note. Nella biblioteca dello studio Fucsia leggiamo una pagina di Marco Tullio Cicerone, che scriveva: una vita senza musica è come un corpo senza anima.

0: E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.
1: Lo studio fucsia di Sette Vai è sempre più goloso e domenica la dieta non esiste. Amanda Lear ha le idee molto chiare sulla bellezza della vita e su come realizzare i sogni. Vogliamo l'amore, la fama, la gloria, la ricchezza, ma prima di tutto un cornetto e cappuccino.
2: Femmina, caffè.

0: Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.
1: In vostra compagnia Angie Calandra. È pronto il brano Nero e Oro per questa settimana, che ha incassato il vostro consenso proprio in riferimento a questa particolare aggiunta. Ecco la mia scelta per concludere il ciclo in questa domenica, e vi prometto che presto avremo un'altra serie di chicche rubate dai bauli di Safe and Jazz. Una talentuosa pianista e cantante brasiliana paulista. Si è fatta strada sin da giovanissima, quando da 17enne accompagnava Vinicius de Moraes e Toquinho in una tournée famosissima degli anni 70. Sempre coadiuvata da formazione di grandi jazzmen. La troverete spesso nelle mie selezioni musicali, dove potrete apprezzare anche l'altra faccia newyorkese americana della sua formazione artistica, Miss Eliane Elias. Bye.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Ed eccoci in puntata di weekend, RAM 7-5. Dopo

una meno una, se no c'è sempre il tipo che dice: oh, ma che stai a dire? Insomma, la 1 la teniamo semi nascosta proprio per l'appuntamento del weekend, quindi al termine la avremo sotto laser. Però insomma, ciò che conta è che abbiamo le prime 7 della classe, e a proposito di classe, secondo me va ancora a scuola la nostra incredibile e senz'altro artista precocissima, che è Sally Baby, modella italiana. Questa è Luna, lei mi guarda.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: Radio RTZ, c'è da fidarsi.

Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: sono le 10.
1: Benvenuto weekend.
2: Ed eccoci qui anche oggi, io sono pronto, qui in radio siamo tutti pronti a farvi ascoltare la seconda puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi presento ovviamente, io sono Alessandro Parodo, voi come state? Come avete trascorso questa settimana? Anzi, come sta trascorrendo questa settimana, in modo particolare il weekend? Sarà bellissimo, questo ve lo posso assicurare. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. Qual è il nome del programma? Eccolo qua, facciamolo dire a lei.
1: Benvenuto Weekend.
2: Benvenuto Weekend, pagina Facebook e titolo del programma. E cominciamo subito con la musica tutta al femminile. C'è Laura Pausini.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Funziona anche in questa versione 2026 portata così in radio da Laura Pausini. Ricordo che però è un grande successo di RAF del 1991. Mi sta chiamando qualcuno? Alejandro? Ah sì, scusate, Lady Gaga.

0: Un duetto davvero speciale, Annalisa con Madame, questa era Amica. E a proposito di amicizia, adesso c'è un amico del sottoscritto, il DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

cappello della settimana, e la musica che ci piace è proprio questa qua, Kungs and Theophilus London. Questa era Galaxy. Amici, vi lascio a colui che ha radunato 250.000 persone.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio.

0: fino al giorno nuovo, Negramaro e Fabri Fibra insieme per un pezzo davvero spettacolare. Amici, il disco story di oggi che ascolterete tra pochissimo l'ho scelto per un motivo specifico. Compie quest'anno 30 anni il film indimenticabile di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Esattamente mi riferisco a quella che secondo me è la scena madre, ossia quella dove lui con il motorino raggiunge le ballerine di flamenco. Ricordate quella scena? Aveva un sottofondo davvero fantastico. Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Questo è il nostro disco story di oggi per festeggiare insieme a Leonardo Pieraccioni i 30 anni del Ciclone.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

Jade con Plastic Box. Amici, vi do un consiglio, che poi è quello che vi do sempre: rimanete all'ascolto della vostra radio preferita, perché qui trovate la vostra playlist, quella che contiene i brani più amati. Ce lo dimostrate ogni giorno.

0: altra presenza fissa e di conseguenza una garanzia, no? Per Benvenuto Weekend, il DJ Beda con Infinity. Sapete che faccio adesso? Vi invito così virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni. Questo è il loro canto d'amore, una canzone che è andata tantissimo durante l'estate 2026, ma giustamente, dico io, perché quando prendi due voci meravigliose, due voci interessanti come appunto quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, non può essere diversamente, deve essere un successo, giustamente, dico io. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà verso la conclusione di questa puntata. Rimanete con noi.

0: tutto il weekend.
1: È arrivato il suo momento, il momento di colui che ci accompagnerà anche oggi verso i saluti finali. Ma rimanete con noi perché c'è tutta la sua musica. È il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend. Tutta

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così anche oggi al momento dei saluti. Ringrazio prima di tutto i tre DJ che animano ogni singola puntata di Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché siamo una grande famiglia, voi conoscete noi conosciamo voi e stiamo bene insieme. Se vorrete ci ritroveremo tra 7 giorni per la terza puntata di stagione di Benvenuto Weekend, mi raccomando amici, vi aspetto in tanti come sempre.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto.

0: buona domenica da Riccardo Pellegrini. C'è ora musica nel formato weekend, così come ieri anche oggi andiamo a riascoltare le novità della settimana, che sono state tantissime, in ora musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco partiamo con le novità, subito come sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta quale città più di Milano rappresenta il progresso, e quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo poi quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Siete, esatto. Tu tra l'altro questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza. Quindi, come avrai ben notato, io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, buon ascolto.

0: realtà.
1: Ora musica Fabio Martorana, fra sogno e realtà, è il nuovo singolo che ci ha raccontato lui stesso, visto che è stato nostro ospite nella pagina interviste. Ci sono anche i Giallisse, tornati con Tara.

Jalis con Taratata, il nuovo singolo che hanno presentato anche in occasione del Festival di San Marino, dove c'erano le selezioni per poter partecipare, o tantomeno cercare di partecipare all'Eurosong, rappresentando appunto San Marino. Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album, l'estratto è Commedia Americana.

0: Nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale Comunque, il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere.
1: Se tu mi

con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

Ora musica con Nicola Ferrari da Sassuolo dopo Stealing to Me, ecco Le cose che sai, il nuovo singolo che racconta quella sensazione all'interno di una relazione di non conoscere fino in fondo l'altra persona. Ora musica anche Nearco in programmazione già da diverse settimane con Abbiamo una vita sola.

sempre da ricordare questa cosa, eh. Abbiamo una vita sola con Nearco, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è il ritornello della prossima canzone, che si chiama proprio Dillo alla luna ed è il singolo di Sorriso. C'è una...

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao!

Questo è uno dei brani più interessanti tra quelli che abbiamo in programmazione in Ora Musica in questi giorni, il singolo firmato Clyders, There's No Way, novità della scorsa settimana, adesso inserito in programmazione ad alta rotazione. Elena Presti è ancora in programmazione con Amor Perdido.

0: Amor perdido, uno dei brani che ci riportano all'estate, visto che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. C'è ancora in programmazione qualche rimasuglio d'estate, eh? Ad esempio, oltre al singolo di Elena Presti, c'è questo di Carlo Audino.
1: Il sole muore piano.

0: sono tantissime citazioni in questo brano, citazioni che ci riportano a Franco Battiato e tante sue canzoni. Frammenti di ricordi è il titolo del singolo firmato Summer Together, novità di Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi e ascoltiamo anche una novità che vi ho presentato la scorsa settimana, che vede il ritorno di Alessandro Bosco, artista milanese, che esce con questo nuovo singolo, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontano e noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, tante sono le novità che ho qui pronte per voi, le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Ed eccoci in puntata di weekend. RAM 7 Va to 5, dopo un arco settimanale trascorso a esaminare 25 tracce. Meno una, se no c'è sempre il tipo che dice: oh, ma che stai a dire? Insomma, la 1 la teniamo semi nascosta proprio per l'appuntamento del weekend, quindi al termine la avremo sotto laser. Però insomma, ciò che conta è che abbiamo le prime 7 della classe, e a proposito di classe, secondo me va ancora a scuola la nostra incredibile e senz'altro artista precocissima, che è Sally Baby, modella italiana. Questa è Luna, lei mi guarda.

collegamento con lei perché è in un importante festival internazionale. Sexy Lady intanto conferma la posizione numero 6, +2 su

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

se c'è quello che arriva chissà da dove. O comunque è stato anche sempre costantemente qui sulla Radio del Cuore, ma è stato più e più volte distratto, perché poi tra l'altro nel weekend non vi si chiede di prestare chissà quale attenzione, l'importante è muovere il piedino e anche tutto quanto il resto per dare energia e interpretazione con il linguaggio del corpo. Tuttavia, insomma, la DJ K7 che non si ferma mai, c'è la sua mezz'orettina, sempre la solita ora sulla vostra antenna di fiducia. Beh, insomma, siamo nel weekend e allora, anziché andare in esplorazione un po' a zonzo ma in ordinati saltelli a tabelline del 3, abbiamo invece il piacere di ascoltare la crema della nostra graduatoria, ovvero le sette chiavi del ritmo, e si parte proprio dalla settima posizione per arrivare fino alla numero uno, tenuta semi nascosta fino ad adesso. Però insomma, per farla breve, è il momento di uno dei pezzi più deliziosi del momento, perché

fino all'ultima goccia, questa Energy firmata da Gordo, For Whom and Who. E ci spostiamo velocemente in posizione numero 5, perché c'è chi vuole ancora posizione.

fino in fondo ancora di BB National in posizione numero 5. Continuiamo a snocciolare la nostra super crema, quella della K7, nel weekend, le sette chiavi del ritmo soltanto.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccomi in postazione, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le 7 tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
2: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia di 10 settimane di Next Generation in cui la stessa firma vanta due pezzi nella top 7.

0: Sono le 18.
1: From 7va.fm Politoradio All Gode. From 7va.fm Valtradio All Gode. From 7va. Sene Alteradio All Gode. From 7va. FM LT Radio All Gode. From 7va. FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
2: From 7 bar FM Alterradio, Algo Day.
1: From 7 bar punto FM barra Alterradio, Algo Day.
3: From 7 bar punto FM Alterradio, Algo Day.
1: From 7ba.fm/Alterradio, Algo Day. From 7va.fm/Altiradio.
4: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
5: Certo, ciao.
4: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
5: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
4: Benissimo. Allora, James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
5: Beh, allora, i miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
4: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia, fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
5: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
4: Benissimo. Tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
5: Assolutamente.
4: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto, infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
5: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
4: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io,
5: sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle scarpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone, e quindi è quello di altro.
4: Beh, se uno ama sul serio, è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuiamo.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a prendere le mie sorelle che lavoravano lì quello, no? Siamo andati dal 2016 al 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio faccio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora l'ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei sentirmi

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani. Ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, con un ragazzo del mio studio, uh-huh, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, uh-huh, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione, quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, mm-hmm, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Ha ora inizio Music Fantasy.
1: Restate con

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

0: Sette Va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

se c'è quello che arriva chissà da dove. O comunque è stato anche sempre costantemente qui sulla Radio del Cuore, ma è stato più e più volte distratto, perché poi tra l'altro nel weekend non vi si chiede di prestare chissà quale attenzione, l'importante è muovere il piedino e anche tutto quanto il resto per dare energia e interpretazione con il linguaggio del corpo. Tuttavia, insomma, la DJ K7 che non si ferma mai, c'è la sua mezz'orettina, sempre la solita ora sulla vostra antenna di fiducia. Beh, insomma, siamo nel weekend e allora, anziché andare in esplorazione un po' a zonzo ma in ordinati saltelli a tabelline del 3, abbiamo invece il piacere di ascoltare la crema della nostra graduatoria.

fino all'ultima goccia. Questa Energy firmata da Gordo, For Whom and Who. E ci spostiamo velocemente in posizione numero 5, perché c'è chi vuole ancora, ancora

Fino in fondo ancora di BB National in posizione numero 5. Continuiamo a snocciolare la nostra super crema, quella della K7. Nel weekend le 7 chiavi del ritmo soltanto, senza assolutamente.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sono le 20.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Bentrovate e bentrovati, amici di Musical Chatter, tutti pronti per una mezz'ora insieme alla sottoscritta Silvia Dini, come sempre alla scoperta di curiosità su autori e canzoni, ma soprattutto regaliamoci questa occasione di riascoltare tanta bella musica di ogni epoca e genere. Tema della puntata odierna, strade da percorrere. Ci sono strade che percorriamo davvero, fatte di asfalto, di stazioni e di chilometri. Poi ce ne sono altre, invisibili, che attraversano desideri, ricordi, incontri e decisioni. Ed è di questo che parleremo, delle strade che scegliamo, di quelle che sogniamo e di quelle che ci cambiano la vita senza che ce ne accorgiamo, o perlomeno non ce ne accorgiamo subito. Lo faremo grazie a 6 canzoni molto diverse fra di loro, ma unite proprio da questo filo comune, il movimento, l'andare avanti, a volte verso un luogo preciso, altre verso una versione diversa di noi stessi. Dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, artisti che hanno raccontato il viaggio come ricerca, come speranza, come crescita e come cambiamento. Storie che forse parlano anche un po' di ciascuno di noi. Partiamo allora per questo percorso fatto di musica, immagini e suggestioni. La parola chiave è proprio partenza. Molte delle svolte più importanti della vita iniziano con un pensiero semplice. Forse da qualche altra parte starei meglio. È il sentimento che attraversa California Dreaming dei The Mamas and the Papas, uno dei grandi classici del folk rock americano. Il titolo significa sognando la California e racconta il desiderio di fuggire da una realtà grigia e immaginare un luogo più luminoso. Pubblicata nella metà degli anni 60, la canzone è diventata molto più di una fotografia del suo tempo. È un simbolo universale della nostalgia per qualcosa che non abbiamo ancora raggiunto. Da un sogno immaginato, poi passeremo a una strada ben più reale, Baker Street, che prende il nome di una celebre via londinese e lo trasforma però in una riflessione sul cambiamento. Il protagonista di questa canzone si trova sospeso fra ciò che è stato e ciò che potrebbe diventare. E poi c'è un celebre assolo di sax, uno dei più riconoscibili della storia della musica pop, capace di raccontare da solo il senso di inquietudine e di speranza che è contenuto in tutto quel brano. È interessante notare come queste due canzoni raccontano lo stesso momento ma da prospettive diverse. Nel brano dei The Mamas and the Papas il viaggio è ancora un sogno lontano all'orizzonte, invece nel brano di Jerry Rafferty è già una scelta che bussa alla porta. E forse la partenza è così: prima nasce nell'immaginazione e poi come coraggio di iniziare.

Rieccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, sempre su questo tema del partire, del viaggiare. Cosa ci lasciamo dietro di noi quando cambiamo strada? Un ricordo, un'impronta o magari una storia che qualcuno continuerà a raccontare? I Simple Minds affrontano questo tema in Don't You Forget About Me, che significa letteralmente non dimenticarti di me. Pur essendo diventata una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, la sua forza non dipende da una moda o dall'epoca, ma dipende da una domanda che attraversa tutte le generazioni. Resteremo nella memoria di qualcuno? E da qui il passo verso Fast Car di Tracy Chapman è sorprendentemente naturale. Il titolo, Autoveloce, sembra promettere un viaggio avventuroso, ma il cuore della canzone è più profondo. Tracy Chapman utilizza l'idea del viaggio per raccontare il desiderio di riscatto, di libertà e di una vita diversa. Con una scrittura essenziale e intensa, costruisce uno dei racconti più toccanti della canzone d'autore contemporanea. Entrambi i brani parlano di movimento, ma in modo differente. I Simple Minds chiedono di non essere dimenticati anche quando ce ne andremo. Tracy Chapman prova invece a reinterpretare, a reinventare il proprio destino. E forse le due cose non sono poi così lontane. In fondo, ogni volta che cambiamo direzione nella vita, speriamo di conservare qualcosa di noi e allo stesso tempo di trovare qualcuno che ci riconosca lungo il cammino.

Ed eccoci di nuovo insieme per la terza parte di questo nostro appuntamento. Ci sono viaggi che si misurano in chilometri, altri che si misurano in esperienze. E poi quando ci voltiamo indietro spesso ci accorgiamo che il vero protagonista del percorso che abbiamo fatto è stato il tempo. In Walking on Broken Glass, Annie Lennox ci canta di una delusione sentimentale usando ancora un'immagine ancora più forte: camminare sui vetri rotti. Eppure la musica brilla, danza, sorride. È proprio questo contrasto a rendere il brano speciale. Annie Lennox riesce a raccontare una ferita senza rinunciare all'eleganza e alla leggerezza. Qualche anno dopo, Clocks dei Coldplay porterà l'attenzione proprio invece sul tempo che scorre. Il titolo significa orologi e il celebre pianoforte che apre il brano sembra imitare il movimento incessante delle lancette. La canzone parla di decisioni, di occasioni, di dubbi e di possibilità, tutte quelle cose che spesso comprendiamo davvero soltanto osservandole a distanza, dopo un po' di tempo. Le due canzoni dialogano in modo sottile. Annie Lennox ci ricorda che il percorso lascia dei segni. I Coldplay ci ricordano che non possiamo fermare il tempo per cancellarli. Forse la vera maturità consiste proprio in questo: accettare che alcune cicatrici fanno parte della nostra storia e continuare comunque ad andare avanti. Le strade che abbiamo attraversato, i ricordi che abbiamo raccolto e le persone incontrate lungo il cammino diventano ciò che siamo. Ed è probabilmente questa la destinazione più importante di tutte. Con questo Silvia Dini vi saluta, ricordandovi l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci lasciamo ascoltandoci ancora insieme Annie Lennox, Walking on Broken Glass, e Coldplay con Clocks.

0: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly 3.0.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Siete messi comodi, siete seduti, magari semi sdraiati su una chaise longue, avete un buon bicchiere di vino fresco in mano e magari qualche patatina. Beh, allora andiamo a cominciare. Buon Chilling Me Softly a tutti, sono Patrizio Sigona ed eccomi qui per una nuova puntata di questo programma straordinariamente figo!

0: Night, il programma che va in onda tutte le settimane su questa radio, un appuntamento fisso, mi raccomando, sempre alla stessa ora. Fatevi trovare preparati, preparati, perché voi siete preparati con questa musica, veramente. Devo dire la verità, dai feedback che mi mandate sulla pagina di Chill Me Softly, che si trova su Facebook, vedo che mi consigliate e mi andate a indicare dei veramente dei grandi autori, come questo signore che si chiama Antonio Jackson ed è un sassofonista jazz statunitense. Questo è il suo ultimo album, Straight from the Black, è anche il titolo del brano che abbiamo ora ascoltato. Ma adesso, come a mia abitudine per tutte le puntate di Chill Me Softly, cerco sempre di far venire ospiti non soltanto un bravo artista, ma anche la sua presenza fisica. Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

scrittore, produttore, nonché un amico di Jimmy Soffli, torna col suo Soul Flow, l'ultimo singolo, che lui dice essere il brano che rappresenta l'intensa riflessione musicale sulla connessione invisibile tra il movimento, lo spirito e le emozioni umane. Molto vero. Comunque questo basso caldo, questa linea di basso, una volta si diceva il giro di basso, ma adesso la linea di basso è veramente straordinaria. Grazie Roberto di questo tuo nuovo lavoro, ricordo Soul Flow, ultimo singolo del grande bassista Roberto Valli. Ma qui stiamo su Chilling Me Softly.

continuo di novità, anche perché voglio dire, a me riempiono la mia famosa scriva nera. Questa è una storia che per i nuovi arrivati a Cirmi Softly, perché una volta mi sono impicciato parlando, invece di dire scrivania ho detto scrivanea, e allora a quel punto è diventata scrivanera. La mia scrivanera è sempre piena di novità. Abbiamo ascoltato l'ultimo di Roberto Valli e adesso è arrivata lei, la grandiosa pianista e compositrice di smooth jazz e jazz, Lisa Deo, che col suo nuovo singolo Cool Spice, una delle tante novità che arrivano qui su Cinemisoft. Non faccio in tempo neanche a riceverle, che già le metto in onda. Una cosa spettacolare, rimanete sintonizzate, ne saprete sempre.

0: sempre di più. Altro amico in arrivo, Michael Cates, anche per lui una novità, sì, dall'ultimo album.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Novità per modo di dire, perché il brano lo conosciamo, è il meraviglioso Maputo, che fu un successo di Bob James e di David Sauber, riportato a Michael Cates in maniera brillantissima su questo suo ultimissimo album. Maputo, Michael Cates, a Chilling Me Softly.

0: facile riproporre un brano che è anche un po' una storia dalla smooth jazz di ogni tempo, la versione in Maputo di Bob James insieme al grandissimo David Sanborn. E insomma, è tanta roba, per cui bravo, bravissimo, devo dire la verità, Michael Keys, hai fatto veramente un bel pezzo.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona. Buon ascolto.

0: Questo brano nella sua versione originale cantata da Nicolette Larson era il 1978. Allora lavoravo in una delle primissime radio FM della storia italiana, della radiofonia italiana, e facevamo a gara ogni conduttore che si andava a prendere il suo spazio all'interno del palinsesto di quelle radio lì a mettere sempre la migliore musica del momento. Per cui questo brano, che era bellissimo, è ancora oggi molto trasmesso, devo dire la verità, passava 20 volte al giorno, cioè ognuno di noi che andava al microfono si faceva la scaletta e ci rimetteva dentro questo di Latte Love di Nicolette Larson. Ma questa è una versione, ovviamente una novità, non poteva essere diversamente, dei Sahara Club, che è un gruppo praticamente capitanato e condotto da il grandissimo Michael Linton. Latte Love, una novità, ma adesso c'è un altro amico, Ken Bailey, che ci viene addirittura a presentare la sua novesima, come dice lui, non è capace a dire nona cover del suo prossimo album. Ken Bailey a Cilimi Softly.
1: Ciao Patrizio, ciao a tutti i cari ascoltatori di Chilling Me Softly. Mi chiamo Ken Bailey, grazie di nuovo per il tuo sostegno, per suonare la mia musica e la musica di tanti artisti. Diciamo che stiamo emergenti. Sì, questo prossimo brano, nono brano di questa serie di cover, che sono 12, è Master Blaster dei grandi Stevie Wonder. Sono scelte di diversi stili, per cui spero a vostro gradito. Però tutto questo lavoro che stiamo facendo riguardo il cover, sono molto fortunato di lavorare con dei ragazzi molto preparati, bravi, disponibili, che abbiamo fatto abbiamo creato delle stile molto, diciamo, pilotato delle mie gusti, ovviamente, però anche nel lavorare insieme viene fuori diverse cose, però attualmente è per portare verso l'album di brani originale che iniziamo a registrare il prossimo mese di ottobre, novembre, e vediamo cosa viene fuori di quello, per cui vi tengo aggiornati. Grazie mille per il vostro ascolto, un abbraccione a tutti e belle cose, buona serata, ciao.

0: Chilling Me Softly Smooth Night Tray Punto Zero.
1: Eh sì, perché siamo giunti alla terza, dico terza, quindi il terzo anno di seguito di Chilling Me Softly Smooth Night. Iniziato

questa radio, mi raccomando, tornate sempre ad ascoltare. Ma adesso sono i Breezin a tenerci compagnia, dal loro album Million Different Plays, uscito adesso nel 2026, andiamo ad ascoltare un brano che invece fu singolo del 2025. It's Always There, un brano eseguito e cantato, sempre che ve lo faccio ascoltare, se smetto di parlare, magari sì, da questo gruppo che si chiamano Breezin, un gruppo inglese.

0: atmosfere, fantastiche vibe, quelle di Robert Baldwin, per gli amici Bob Baldwin, qui con Last Summer in Rio 3000, è un EP che è uscito agli inizi del 2026, però volevo riproporvi appunto questo singolo estratto appunto da questo EP, perché c'è questa aria, questa atmosfera ancora sognante dell'estate, quella caldissima estate che è appena trascorsa, ma che non vuole nemmeno mollare, ancora fa calduccia. Oltretutto questo brano vede un grandioso gruppo jazz funk brasiliano, gli Azimuth, che spesso porto qui a Cirmi Softly, nonché c'è il percussionista Edson De Silva.
1: Hey, it's your man Buff Dillard, aka Mr. Bone Jazz. Hey, sono il vostro Buff Dillard, alias Mr. Bone Jazz. And I wanted to come on here real quick and just say thank you so much for your ever loving and support over the years. E volevo passare di qui un attimo per dirvi grazie di cuore per tutto l'affetto e il sostegno che mi avete dato in questi anni. Supporting Buff Dillard Music and Bone Jazz Productions means the world to me, and I don't take it lightly. Supportare la Buff Dillard Music e la Bone Jazz Productions significa tantissimo per me e non lo do affatto per scontato. With that being said, I want to thank you also for purchasing and streaming the new project, Buff Dillard. It's available worldwide on all platforms. Detto questo, voglio ringraziarvi anche per aver acquistato e ascoltato in streaming il nuovo progetto Buff Dillard, ex disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Allow me at this time to introduce the first song on the project, titled Real Good to You. Y'all keep the passion. E ora lasciate che vi presenti il primo brano del disco intitolato Real Good to You. Continuate a metterci passione.
2: And you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
3: Smooth night.

0: Buff Dillard, da questo suo ultimo album, Buff Dillard, già presentato nella stagione scorsa, sembra passato tanto tempo, in realtà erano qualche mese fa. Questo era il titolo, ma il bello è che l'ha presentato lui, e questo è il bello di Chill Me Softly. Venite e presentate voi, io non voglio fare più niente.
1: State ascoltando Chill Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.
0: Lui è Uday Trivedi ed è un chitarrista produttore, e questo è il suo ultimo singolo, Santiago.

0: Smooth jazz, la contemporary jazz, ma lo sapete anche in Italia noi facciamo tantissimo di questa musica, però purtroppo i nostri artisti italiani che si dedicano a queste belle, diciamo, sonorità, questi ritmi, questo sound, ecco, mi è venuta la parola, magari non sono tanto noti come all'estero. È il caso per esempio di Anastasia Chelier, detta Stessi, che abbiamo già presentato in altre volte, e qui ci porta il suo ultimo Lentamente con Papik.
1: Ciao amici di Chill Me Softly, sono Stessi, vi abbraccio forte, vi auguro buon ascolto e tanta bella musica, un bacione, a presto.

c'è poco dopo. E brava Stessi, Anastasia Celio, una rivelazione italiana dell'Asi Jazz più bello di Papito.

la rhythm and blues di Chilling Me Softly, ma non scordate che io vado anche indietro nel tempo per capire come vengono le origini della smooth jazz odierna. Eccoli, uno dei padri fondatori della smooth jazz degli anni 70-80, gli SOS Band con Groovin', era il 1983.

0: E lo swing, il jazz, quello classico, eh? Ogni tanto bisogna anche andare a riscoprire e a riascoltare qualcosa che sia veramente jazz, come questa del trio di Eleonora Strino, una registrazione del 2023 insieme a due grandi mostri della jazz, il contrabbassista Greg Cohen e il batterista che abbiamo appena sentito una sola, Joey Baron. Questa era una canzone famosissima di Duke Ellington, I Don't Mean a Thing. Ma torniamo alla nostra scrivanera, dove troviamo, oltre che il jazz, rhythm and blues, soprattutto tante novità della smooth jazz, contemporary jazz, come questa di Brittany Atterbury, a Chill Me Softly.
1: Hi, I'm Brittany Atterbury, and I play on Chillin' Me Softly Smooth Night.

album già presentato tante volte qui a Chill Me Softly, All For You, è Brittany Berry Atberry che ci porta Coco Chocolate, un singolo, uno dei tanti singoli estratti poi da questo album. È bravissima questa ragazza, veramente brava, la seguo da un po' di tempo, la tengo d'occhio, sì, la tengo d'occhio, perché mi darà grande soddisfazione. Brava Brittany, e ti

0: Non è che è cambiata musica, è proprio il brano che è così, perché loro sono così. Loro sono un duo che hanno sulle spalle, ma vi dico poco, una quarantina d'anni, se non un qualcosetta di più. Si chiamano semplicemente Alan e Lita Blake, uniti nella musica ma anche nella vita. Sono anni, anni, anni che sentiamo la loro musica, ma neanche sappiamo che è anche la loro musica, da grandissimi successi dei primi anni, 1985, Dancing in the Sun di Joe Howard, da tanti altri successi. Ma visto che siamo andati tanto indietro nel tempo a riprendere, va bene? A ripescare qualcuno che fece la musica negli anni 80-90, non posso non farvi ascoltare l'ultimo successo di una grande Melba Moore.
1: Hi, this is Melba Moore. Ciao, sono Melba Moore. I am so pleased to announce that my new single, Love Wins Every Time. Sono felicissima di annunciare che il mio nuovo singolo, Love Wins Every Time, is going to be streamed on R&B stations for the entire month of September. Sarà trasmesso in streaming sulle stazioni R&B per tutto il mese di settembre. Please request Love Wins Every Time and let the radio station know how much you love Love Wins Every Time. Richiedete Love Wins Every Time e fate sapere alla radio quanto vi piace Love Wins Every Time.
0: E mi raccomando, fatelo sapere alla radio, fatelo sapere quanto vi piace l'ultimo singolo di Melba Moore.

0: Patrizio Sigone.
1: Beh, una giovanotta di fatto, Melba Moore, solo 76 anni, 75 anni? Beh, insomma, niente, anche voi. Vabbè, che dobbiamo fare quando la passione, la musica c'è, c'è in eterno. E questo è un gruppo ormai più che noto per gli ascoltatori di Chill Me Softly. Spesso passo i loro brani perché hanno questa musica veramente smooth jazz, lounge, eh? E non a caso si chiamano Smooth Jazz Alley. Anche per loro l'ultimo singolo, Half Moon Bay, prodotto insieme a Chris Camozzi e a Marco Montoya. Smooth Jazz Alley e la loro meravigliosa Chill Out a Chill Me Softly.

0: E questa è la musica rilassante, la musica che appunto vi propone Chilling Me Softly. Ve l'ho detto tante volte, Chilling Me Softly viene da Killing Me Softly di Roberta Flack, ma chill in inglese vuol dire appunto rilassami, fammi star tranquillo, fammi star sereno, quindi Chilling Me Softly per stare sereno. E questa musica appunto è la musica più adatta per la nostra playlist di questo programma. Ma chi è che normalmente ci rilassa tantissimo? Quale amico di Chilling Me Softly porta una musica strepitosa? Ebbene sì, il suo terzo brano della prossima compilation è lui, Mark Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Eh sì, ci fa volare addirittura Mark Murray. Il suo brano Airplane. Signori, allacciate le cinture, si sta per volare nella melodia di Mark Murray.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

se c'è quello che arriva chissà da dove. O comunque è stato anche sempre costantemente qui sulla Radio del Cuore, ma è stato più e più volte distratto, perché poi tra l'altro nel weekend non vi si chiede di prestare chissà quale attenzione, l'importante è muovere il piedino e anche tutto quanto il resto per dare energia e interpretazione con il linguaggio del corpo. Tuttavia, insomma, la DJ K7 che non si ferma mai, c'è la sua mezz'orettina, sempre la solita ora sulla vostra antenna di fiducia. Beh, insomma, siamo nel weekend e allora, anziché andare in esplorazione un po' a zonzo ma in ordinati saltelli a tabelline del 3, abbiamo invece il piacere di ascoltare la crema della nostra graduatoria.

fino all'ultima goccia. Questa Energy firmata da Gordo, For Whom and Who. E ci spostiamo velocemente in posizione numero 5, perché c'è chi vuole ancora posizione.

Fino in fondo ancora di BB National in posizione numero 5. Continuiamo a snocciolare la nostra super crema, quella della K7. Nel weekend le 7 chiavi del ritmo soltanto.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Over Sunwing. Over Sunwing. Over Sunwing. Over Sunwing.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Ed eccoci in puntata di weekend. RAM 7 Va to 5, dopo un arco settimanale trascorso a esaminare 25 tracce. Meno una, se no c'è sempre il tipo che dice: oh, ma che stai a dire? Insomma, la 1 la teniamo semi nascosta proprio per l'appuntamento del weekend, quindi al termine la avremo sotto laser. Però insomma, ciò che conta è che abbiamo le prime 7 della classe, e a proposito di classe, secondo me va ancora a scuola la nostra incredibile e senz'altro artista precocissima, che è Sally Baby, modella italiana. Questa è Luna, lei mi guarda.

0: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ presenta
2: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
0: Gira i dischi per voi
2: Franco Lagun Village Studio Dayton.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues. Mama.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Mia Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Trail, qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, pow, pow, pow, pow, power.
2: Hi there, Tex, what you say?

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

Sempre me and blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues. Una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on with me.
1: Sempre me in blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robin, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Me Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.